0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, t

roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira.